0: Volesse dipnare
1: Bhagavan
2: chi
1: c'è?
0: Deveshwara Mahadeva
2: chi c'è?
0: Hindu Dharansandra Sisamara Krishna Bhagavan
2: chi c'è?
0: Vishwagur Mahamandala Sisamara Sanjay Gurudeva
2: chi c'è?